si abusa, vai o quarta. E PC, non ho letto si cuse, se sei eli, babbo. Sei cusa lento, se sei eli, nota. Ehi, hey, wey.